l'abbiamo dette, io e te. Parole a vanvera nel vento. Non credi che per un momento possiamo star zitti per un po' di tempo? Ne abbiamo sentite, io e te, di balle, chiacchiere, di storie, tanghi traditi da una samba, consolati da una rumba in un albergo della Francia. Scooby-Dooby-Dooby-Dooby-Dooby-Dooby-Dooby-Dooby-Dooby-Dooby-Dooby-Dooby-Dooby-Dooby-Dooby-Dooby-Dooby-Dooby-Dooby-Dooby-Dooby-Dooby-Dooby-Dooby-Dooby-Dooby-Dooby-Dooby-Dooby-Dooby-Dooby-Dooby-Dooby-Dooby-Dooby-Dooby-Dooby-Dooby-Dooby-Dooby-Dooby-Dooby-Dooby-Dooby-Dooby-Dooby-Dooby-Dooby-Dooby-Dooby-Dooby-Dooby-Dooby-Dooby-Dooby-Dooby-Dooby-Dooby-Dooby-Dooby-Dooby-Dooby-Dooby-Dooby-Dooby-Dooby-Dooby-Dooby-Dooby-Dooby-Dooby-Dooby-Dooby-Dooby-Dooby-Dooby-Dooby

0: l'abbiamo fatta, io e te. Di musica con queste dita. Non credi che ci meritiamo almeno un applauso prima che sia finita? E siamo ancora io e te. Ma non si sa come spiegare. È come un nodo alla cravatta e c'è qualcuno che domanda: ma è proprio donna questa Francia?
1: Seit Anbeginn der Menschheit gibt es die anderen unter uns.
2: Radio Blau.